0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

so. Mi hanno preso, non mi hanno detto niente. E allora ti ho detto non so niente. E allora, allora non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Ti ho portato qualche cosa che ti piacerà. Ecco il giornale, Ale.

successo niente, non è successo niente, fai finta di niente, non è successo niente.

faccio vedere la schiuma bianca del mare. Niente suoni, io e te soli, io e te soli.

venuto a prenderti per andare a sposarci. E quando siamo entrati in quell'ufficio, tu mi hai detto: ma dove mi hai portato? Ho detto: ti ho portato qui per sposarti. E tu ridevi. Poi a poco sei diventata seria.

Il lavoro? Ancora non so niente. Mi hanno preso. Non mi hanno detto niente.

E allora non lo so. E allora? Ti ripeto, non so niente. Non so niente. Non lo so.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte.

2000 enigmi nel jazz.

0: whisper out of you and whisper out of you. Yes, sir.
1: The Nerd Night, la notte da intenditore.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net. From January to March, I'll tell the world.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

verificarsi dei temporali in locale estensione alle Prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7.30. La crisi diplomatica tra Stati Uniti ed Italia dopo il duro botta risposta tra Trump e Meloni, Palazzo Chigi ha annullato il viaggio previsto per oggi a Miami del ministro degli esteri Tajani. L'altro appuntamento che verrà disertato dal governo è il ricevimento organizzato dall'ambasciata americana a Roma per il 4 luglio. La presidente del Consiglio è preoccupata, non credo finisca qui, avrebbe confidato ieri ai suoi collaboratori lasciando il Consiglio europeo. Quello di Trump è stato un attacco clamoroso e inaspettato. Il presidente degli Stati Uniti ieri ha detto ad un giornalista di La Sette che Meloni l'avrebbe implorato di fare una foto insieme al G7 e lui avrebbe accettato perché, testuali parole, le faceva pena. Meloni ha risposto con un video smentendo e dando di fatto del bugiardo a Donald Trump. In serata poi il presidente americano ha rincarato la dose: non voglio più Meloni come mia fan, ha detto.
3: L'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, sarebbe in viaggio verso la Svizzera, dove dovrebbero iniziare i colloqui con l'Iran dopo che ieri erano stati rimandati. Secondo Axios, che cita funzionari statunitensi, il genero di Trump, Jared Kushner, sarebbe invece già in Svizzera insieme al vice al premier del Qatar, mentre non è chiaro se vi andrà anche il vicepresidente J.D. Vance. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi dovrebbe a sua volta partire oggi, secondo quanto riporta Axios, però i suoi piani possono ancora cambiare. Araghchi, infatti, ha fatto sapere ad alcuni partner nella regione che il cessate il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Proprio su questo tema erano stati fatti saltare, infatti, i colloqui previsti per ieri, dopo che i raid israeliani sul Libano avevano ucciso quasi 50 persone. Nel pomeriggio Israele ed Hezbollah hanno annunciato un cessate il fuoco, i bombardamenti però non sembrano essersi fermati. Nella notte almeno 5 persone sono state uccise nel Libano del Sud.
2: La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv in Ucraina. Secondo il sindaco della città ci sarebbero almeno 5 vittime civili, tra cui un bambino, ma potrebbero esserci altre persone sotto le macerie dell'edificio distrutto.
3: A Santo Domingo, nell'incendio in un resort, è morta una cittadina italiana, lo hanno confermato le autorità locali. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa insieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Il decesso è avvenuto in ospedale.
2: Oggi è lutto cittadino a Livorno, è l'ultimo omaggio della città. Igor Protti, calciatore e bandiera del Livorno, morto ieri a 58 anni dopo una lunga malattia. Oggi allo Stato Picchi sarà portato il feretro e allestita la camera ardente per l'ultimo saluto dei tifosi. Capocannoniere in tutte le categorie del calcio professionistico, Serie A, B e C, unico a riuscirci insieme a Dario Hübner, Protti non ha mai nascosto i suoi ideali di sinistra e il suo schierarsi sempre dalla parte dei più deboli.
3: In chiusura ai mondiali di calcio con i risultati delle partite giocate nella notte italiana. Per il gruppo C il Marocco ha battuto 1-0 la Scozia, sempre nel gruppo C il Brasile ha vinto 3-0 contro Haiti, nel girone D la Turchia ha perso 1-0 contro il Paraguay, una sconfitta pesante che elimina dalla competizione la squadra guidata dall'allenatore italiano Montella.
2: Sono le 7.33 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 8.30, buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina, na
1: na na na. Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: disco promotion della settimana è Yaigara dei Société 25.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 15, dove a causa di lavori si registrano 4 km di coda tra Borgo Taro e Pontremoli in direzione La Spezia. Treni per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà attivo un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro e sul sito del gestore. Città di Firenze stasera, in occasione della corsa notturna di San Giovanni, previste modifiche alla viabilità per le strade interessate dal percorso, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Two, one, two.

Radio 3 Network.

0: sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Crisi diplomatica tra Stati Uniti ed Italia dopo il duro attacco di Trump a Meloni. Palazzo Chigi annulla il viaggio negli Stati Uniti di Tajani e diserta le celebrazioni per la festa del 4 luglio. La Presidente del Consiglio è preoccupata. Non credo finisca qui. Iran e Stati Uniti ci riprovano, attesi per oggi in Svizzera i funzionari di Washington e Teheran per aprire i negoziati sul nucleare, fatti saltare ieri per l'escalation in Libano. Dopo il cessato il fuoco annunciato ieri tra Israele e Hezbollah, però nella notte ancora bombardamenti israeliani, almeno 5 i morti. Il governo mette la fiducia al piano casa e i sindacati inquilini preoccupati manifesteranno lunedì a Roma. Nel decreto previsti 100.000 alloggi a fronte di un fabbisogno di 600.000 abitazioni, mano libera ai privati e sgomberi più veloci. Da oggi 8 città con il bollino rosso per il caldo estremo, le temperature sfioreranno i 40 gradi per tutto il fine settimana, l'ondata di calore durerà almeno fino a fine mese. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 8.30. Apriamo con la crisi diplomatica tra Stati Uniti e italiane dopo il duro attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Palazzo Chigi ha annullato il viaggio previsto per oggi a Miami del ministro degli esteri Tajani, l'altro appuntamento che verrà disertato dal governo e il ricevimento organizzato dall'ambasciata americana a Roma per il 4 luglio. La Presidente del Consiglio è preoccupata, non credo finisca qui, avrebbe confidato ai suoi collaboratori lasciando ieri il Consiglio europeo. La scontro tra i due ex alleati ha fatto il giro del mondo e anche negli Stati Uniti non sono mancate le critiche a Trump. Sentiamo da New York Davide Mamone.
3: I rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump sono arrivati a un nuovo punto di rottura. Dopo settimane di tensioni legate alla guerra in Iran e alle critiche del presidente americano a Papa Leone XIV, un altro scontro pubblico. E questa volta non c'entrano né Medio Oriente né Vaticano. C'entrano invece le dichiarazioni di Trump a un giornalista di La 7 ieri e il fatto che il presidente americano abbia detto di aver provato pietà per la premier italiana, rea, secondo lui ovviamente, di aver implorato di fare una foto assieme al G7. La vicenda che la premier ha smentito categoricamente ha avuto grande eco negli Stati Uniti. Diversi commentatori e programmi televisivi hanno sottolineato come Trump abbia scelto di colpire pubblicamente una delle poche alleate europee che negli ultimi anni aveva investito politicamente sul rapporto personale con lui. Una mossa che secondo molti osservatori americani rischia di isolare ulteriormente la Casa Bianca nei rapporti con l'Europa. Fino a pochi mesi fa, infatti, la Meloni era considerata un ponte tra Stati Uniti ed Unione Europea. Ma con il passare delle settimane questa vicinanza a Trump è diventata sempre più ingombrante e ora la frattura, nonostante gli sforzi del G7 di questa settimana, sembra evidente. La maggioranza italiana, sovranista e non, dal canto suo si è stretta attorno alla premier. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha cancellato una visita ufficiale a Miami oggi. Persino Matteo Salvini, che fino a pochi anni fa girava orgoglioso col cappellino MAGA, ha dovuto scrivere su X: chi attacca Giorgia attacca tutti noi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: Solidarietà Meloni è stata espressa da diversi leader europei, tra cui Macron e Sanchez, dal Presidente della Repubblica Mattarella e delle opposizioni, che però hanno sottolineato il fallimento della politica estera della Premier. Ascoltiamo la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
4: Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate. Francamente, viene da credere a Giorgia Meloni, che ha smentito di avere implorato il suo ex amico prima di rispondergli a brutto muso che comunque l'Italia non implora nessuno. Qual è oggi la credibilità del presidente degli Stati Uniti? Rasenta lo zero, anche sui dossier più importanti, figurarsi su un incontro informale di cui non ci sono testimoni. Trump non è nuovo a uscite offensive nei confronti degli altri capi di Stato, Starmer che non è Churchill, Merz che non sa quel che dice, ma certamente con Meloni è stato più che mai sprezzante e l'Italia, l'intero paese, non ha potuto far finta di niente. Se dalla sinistra, come dal Quirinale, è arrivata la giusta solidarietà, dalla destra l'atteggiamento è quello di un'amante tradita. Il disprezzo di Trump a Roma pesa di più che in Gran Bretagna, in Germania o in Francia, perché dal nostro governo il presidente statunitense è stato blandito, coperto nelle sue avventure più spregiudicate, giustificato fino al limite del ridicolo, come quando Salvini disse che i dazi USA avrebbero fatto bene all'economia italiana. Arriveranno presto anche per Giorgia Meloni parole di segno opposto da Washington, come succede sempre con Trump. Qualche mese fa, in un contesto ufficiale, l'aveva pubblicamente definita una bellissima e giovane donna e lei lo aveva ringraziato a mani giunte. Ma intanto l'umiliazione brucia. Chissà che non porti consiglio.
2: L'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, è in viaggio verso la Svizzera, dove dovrebbero iniziare i colloqui con l'Iran dopo che ieri erano stati rimandati. Secondo Axios, che cita funzionari statunitensi, il genero di Trump, Jared Kushner, sarebbe invece già in Svizzera insieme al premier del Qatar. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, dovrebbe partire oggi. Secondo quanto riportato da Axios, però, i suoi piani possono ancora cambiare. Araghchi, infatti, ha fatto sapere che gli ha cessato il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Proprio su questo tema erano stati fatti saltare i colloqui previsti per ieri, dopo che i raid israeliani sul Libano avevano ucciso quasi 50 persone. Nel pomeriggio Israele e Hezbollah hanno annunciato un cessate il fuoco. I bombardamenti però non sembrano essersi fermati. Allora, per gli ultimi aggiornamenti in studio Martina Stefanoni. Martina.
5: Buongiorno, sì, già ieri pomeriggio dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco i media libanesi e israeliani segnalavano ancora diversi raid nel sud del paese. Poi tra la mezzanotte e questa mattina, secondo l'agenzia di stampa statale libanese, almeno 5 persone sono state uccise dai raid aerei israeliani che hanno colpito una decina di località nel sud. Se gli attacchi dovessero continuare è probabile quindi che i colloqui tra Iran e Stati Uniti vengano nuovamente rimandati. Secondo le agenzie di intelligence statunitensi è probabile che il premier israeliano Netanyahu adotterà iniziative per ostacolare il raggiungimento di un accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Questo è quello che hanno detto all'amministrazione Trump e punterebbe a proseguire le operazioni contro Hezbollah in Libano. Ieri comunque, dopo l'annuncio del cessate il fuoco, Israele ha ribadito che non si ritirerà dal Libano del Sud, mantenendo le truppe fino a 10 km dal confine israeliano, arrivando fino alle porte di Nabatieh. Medici Senza Frontiere ha diffuso in serata un comunicato denunciando la situazione nella città, dicendo che è devastante e aggiungendo che le equipe sul posto descrivono una situazione che assomiglia a una trappola mortale.
2: Grazie Martina. Il ministro degli esteri iraniani poco fa è tornato a insistere sull'importanza del Libano nel contesto dei colloqui, dicendo che Teheran è pronta a continuare il processo diplomatico con Washington se l'altra parte dimostrerà la stessa serietà e garantirà che Israele rispetti i termini del memorandum. In Iran intanto per le strade del paese la popolazione ha accolto con sollievo la fine dei bombardamenti, ma molti temono che sia solo una pausa temporanea. Michele Migone ha chiesto un'opinione all'attivista e premio Nobel per la pace iraniano Shirin Ebadi, sentiamola.
6: Io e altri iraniani siamo felici che i bombardamenti sono cessati. Quello che non riesco a comprendere è come gli Stati Uniti d'America ha potuto legare il destino di questo memorandum alla questione libanese, cioè la cessazione del conflitto in Libano. È come possibile che questa questione che il regime iraniano mette come condizione la questione libanese non possa far comprendere agli americani che il regime iraniano non intende cambiare atteggiamento nei confronti di altri paesi della regione?
7: Quindi immagino che per lei la decisione di Trump sia stata un errore.
8: نمیشه من بگم حتما اشتباهه برای اینکه
6: non posso affermare che si tratta di un errore, dato che essendo vicine le elezioni midterm negli Stati Uniti, Trump aveva questa necessità di arrivare a una situazione di stabilità.
2: Guerra in Ucraina e bilancio sono i due grandi temi che hanno fatto emergere ancora una volta le divisioni tra i leader dell'Unione Europea al Consiglio Europeo conclusosi ieri, a partire dai tentativi di apertura di un canale di comunicazione diretto UE-Russia da parte della Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, il servizio.
9: La nuova sensazione di unità emersa dal Consiglio Europeo deve fare i conti con tutta una serie di questioni molto spinose per i 27 leader UE che nelle prossime settimane si rifletteranno nei lavori a Bruxelles. Servirà molta diplomazia per colmare le differenze, a partire dai possibili negoziati di pace con la Russia. L'apertura dei canali di comunicazione con Mosca da parte dell'entourage del Presidente del Consiglio Europeo Costa non significa che ci sia una linea comune su chi dovrebbe negoziare in futuro, ma nemmeno chi guiderà il processo, visto che Francia e Germania spingono sui formati ristretti, mentre Italia e Polonia li criticano apertamente. Delicatissimo poi il tema del prossimo bilancio UE post 2027. La frattura è evidente. Frugali, cioè nordici, Paesi Bassi, Austria e soprattutto Germania, che vogliono tagliare di molto gli stanziamenti proposti. Contro Mediterranea ed Est Europa, cappeggiati da Italia e Spagna, che chiedono maggiori fondi nelle casse comuni. Al momento sembra difficile conciliare due posizioni così distanti. Sul commercio il nodo rimane la Cina. Da una parte indagini antidumping, agevolazioni economiche e uno strumento di diversificazione del commercio sono le opzioni preferite da Italia, Francia e Germania, ma diversi leader, lo spagnolo Sanchez su tutti, temono che una risposta dura possa lacerare un rapporto già di forte dipendenza. E poi c'è la questione Israele. È vero che il Consiglio non ostacola azioni contro gli insediamenti illegali in Cisgiordania, ma dalle conclusioni del vertice è sparito il passaggio sulle sanzioni ai ministri israeliani estremisti per l'opposizione di Germania e Ungheria, mentre la Spagna chiede lo stop all'intero accordo di associazione. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: Lunedì è atteso il primo via libera al piano casa su cui il governo ieri ha posto la fiducia. Insieme ai salari, la casa è il principale tema di emergenza sociale nel nostro paese. Il piano del governo però è una goccia nel mare. Sono stati promessi 100.000 alloggi a fronte di circa 600.000 famiglie in attesa di una casa popolare. Non solo, l'esecutivo rinuncia a farsi promotore di un piano di edilizia popolare e promette incentivi ai privati che costruiranno alloggi con prezzi calmierati. Inoltre nel decreto vengono velocizzati gli sgomberi senza però prevedere soluzioni per chi perderà la casa. I sindacati degli inquilini sono molto preoccupati e lunedì manifesteranno a Roma. Ascoltiamo Sara Jansford, giornalista esperta di politiche abitative.
10: In realtà una visione c'è, che è quella di finanziare i privati, cercare di creare un'offerta di abitazioni accessibili affidandola appunto al mercato, che non ha nessun interesse a soddisfare appunto queste esigenze. Non funziona, lo stiamo vedendo insomma già da tempo, eppure si persevera, no, in questa direzione. Questo piano è veramente estremamente problematico, perché intanto appunto la dotazione per l'edilizia pubblica è totalmente insufficiente per coprire appunto quello di cui ci sarebbe bisogno per ristrutturare le circa 60.000 case popolari vuote per carenze manutentive in Italia. E però c'è tutto questo invece, la previsione di creare di fatto quelli che sono strumenti finanziari, anche con poi la vendita di quel patrimonio pubblico. Quindi un piano che, come al solito, così come quello per la creazione di alloggi per studenti, usa il tema del disagio abitativo come pretesto per sovvenzionare insomma diciamo il mondo edilizio privato, il mercato finanziario, per aprire il settore della casa a appunto alla speculazione finanziaria. Cioè la direzione insomma è sempre questa.
2: Da oggi e per tutto il fine settimana saranno 8 le città con bollino rosso per il caldo estremo, tra queste Milano, Bologna, Brescia, Firenze, Torino. Le temperature sfioreranno i 40 gradi con notti tropicali dove non si scenderà sotto i 28 gradi. Un'ondata di calore che durerà almeno fino a fine mese. Il Ministero della Salute ha invitato i cittadini, soprattutto i più fragili, i bambini e anziani, a non uscire nelle ore più calde della giornata, quindi tra le 11 e le 18, e ha attivato un numero verde, il 1500. È iniziato ieri a Potsdam in Germania il congresso federale del partito Die Linke e continuerà per tutto il weekend. Nella giornata di oggi verrà eletta la nuova leadership del partito. Tra i candidati c'è anche il vicepresidente del gruppo parlamentare al Bundestag, Luigi Pantisano, di origini italiane. Sentiamo il servizio da Berlino.
11: È figlio di italiani emigrati dalla Calabria in Germania negli anni 70 dello scorso secolo e ha vissuto di prima persona le umiliazioni e discriminazioni subite da uno straniero nel suo nuovo paese d'adozione. Una vita di privazioni, sacrifici e la separazione dai genitori intenti a sgoppare dalla mattina alla sera per permettere ai loro figli un futuro migliore. Si chiama Luigi Pantisano, ha 45 anni e sarà il primo cittadino di origine italiana ad essere eletto alla presidenza di un grande partito nella storia della Repubblica Federale Tedesca, il partito della sinistra radicale Die Linke, che nei sondaggi incalza ormai gli stessi socialdemocratici e raccoglie fra l'11 e il 12% dei consensi. E questo con temi e obiettivi troppo a lungo trascurati dai socialdemocratici dell'SPD: la difesa dei diritti dei lavoratori e dello Stato sociale, l'opposizione al riarmo della Germania, la solidarietà col popolo palestinese e gli altri popoli oppressi, il diritto alla casa, l'antifascismo e la difesa delle minoranze, dai profughi fino a quelle della comunità LGBTQ. Un partito di sinistra degno di questo nome, insomma, e che sotto la guida di Luigi Pantisano e della sua copresidente Ines Schwettner intende riportare al centro del dibattito politico la difesa dei lavoratori e dell'immigrazione e del pacifismo antimilitarista, anche se per la maggioranza dei mass media tedeschi non sembrano questi i veri problemi più impellenti per il paese. Loro preferiscono concentrarsi sulle accuse di presunto antisemitismo mosse al Die Linke, che ha osato criticare come unico partito tedesco Israele per i bombardamenti sulla striscia di Gaza e Libano. Da Berlino per Popolare Network, Walter Rauwe.
2: In chiusura ai mondiali di calcio con i risultati delle partite giocate nella notte italiana: il Marocco ha battuto 1-0 la Scozia, il Brasile ha vinto 3-0 contro Haiti, la Turchia ha perso 1-0 contro il Paraguay ed è di fatto eliminata dalla competizione. Martina Stefanoni, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio con le notizie. Ci risentiamo alle 10.30. Buona giornata e buon ascolto.
12: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 15, dove a causa di lavori si registrano rallentamenti tra Borgo Taro e Pontremoli in direzione La Spezia. Treni per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà attivo un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro e sul sito del gestore. Città di Firenze stasera, in occasione della corsa notturna di San Giovanni, previste modifiche alla viabilità per le strade interessate dal percorso, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per un incidente al chilometro 413 si registra un chilometro di coda tra Fabbro e Chiusi Chianciano in direzione Bologna. Passiamo sulla 15, rallentamenti per lavori tra Borgotaro e Pontremoli verso La Spezia. In Fipili invece rallentamenti a causa del traffico intenso tra Empoli Ovest e il bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Treni per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà attivo un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro e sul sito del gestore. Città di Firenze stasera, in occasione della corsa notturna di San Giovanni, previste modifiche alla viabilità per le strade interessate dal percorso, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Questa mattina, la tua mattina, questa mattina, la tua mattina.
3: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
2: La tua mattina, na na na na.
3: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Reno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente ormai risolto si registra ancora un chilometro di coda tra Fabbro e Chiusichianciano in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e Lucca Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, anche qui code a tratti per traffico intenso tra Empoli Ovest e il Bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Treni per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Sarà attivo un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro e sul sito del gestore. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Yai Gara dei Société 25.

0: Il disco promotion della settimana è Yaigara dei Société 25.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network. Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Almeno 50 migranti sono morti nel naufragio di una barca partita il 12 giugno dalla Libia per raggiungere l'Europa. Lo ha comunicato oggi Abrin, un gruppo di attivisti che osserva gli spostamenti dei migranti nella Libia orientale. Secondo l'associazione sono stati recuperati 11 corpi, mentre 40 persone risultano ancora disperse. La Guardia Costiera Libica e la Mezzaluna Rossa della città orientale di Tobruk hanno detto di aver recuperato alcuni corpi trasportati a riva dalla corrente. Le autorità libiche hanno diffuso un video in cui si vedono le squadre di soccorso portare a terra i corpi. Tra il 1 gennaio e il 16 maggio di quest'anno nella Mediterraneo centrale sono morte o risultano disperse più di 800 persone, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.
2: Non si fermano gli attacchi israeliani sul Libano nonostante il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah entrato in vigore ieri. Questa mattina, secondo l'agenzia di stampa nazionale libanese, un attacco israeliano al villaggio di Barish, nel sud del paese, ha causato la morte di 4 membri della stessa famiglia, padre, madre e i loro 2 figli. I raid sembrano non essersi mai fermati dopo la tregua annunciata nel primo pomeriggio di ieri. Anche nella notte sono state uccise 5 persone. Testimoni sul campo parlano di 42 raid aerei su 20 località del paese. Il mancato rispetto del cessate il fuoco in Libano rischia nuovamente di far naufragare anche i colloqui tra Stati Uniti e Iran, dopo che proprio per questo motivo era stato annullato l'appuntamento previsto per ieri in Svizzera. Oggi funzionari statunitensi riportavano che Steve Witkoff, inviato di Trump, era in viaggio verso la Svizzera, che nella giornata di oggi sarebbe partito anche il ministro degli esteri iraniano. Teheran però ha ribadito di essere pronto a far saltare tutto anche oggi se Washington mancasse di far rispettare il cessate il fuoco in Libano a Israele.
1: L'esercito israeliano ha bombardato questa mattina un condominio a Gaza City uccidendo almeno 4 persone, tra loro 2 bambine e il loro papà. Dall'accordo di cessate il fuoco dichiarato nell'ottobre dell'anno scorso, più di 4.000 palestinesi sono stati uccisi o feriti. Secondo UNICEF, da quando è stato annunciato il cessate il fuoco, 265 bambini palestinesi sono stati uccisi in tutta la striscia, in media un bambino ogni singolo giorno per più di 8 mesi.
2: La destra di governo fa quadrato attorno a Giorgia Meloni dopo il duro attacco di Donald Trump. Palazzo Chigi ha annullato il viaggio previsto per oggi a Miami del ministro degli esteri italiani. L'altro appuntamento che verrà disertato dal governo è il ricevimento organizzato dall'ambasciata americana a Roma per il 4 luglio. La presidente del Consiglio è però preoccupata, non credo finisca qui, avrebbe confidato ieri ai suoi collaboratori lasciando il Consiglio europeo. Solidarietà a Meloni è arrivata anche dalle opposizioni, che però hanno sottolineato il fallimento della politica estera della premier.
1: 7 persone sono rimaste uccise in 2 esplosioni avvenute nel nord-ovest del Pakistan e al confine con l'Afghanistan. Le bombe sono state piazzate a bordo di una strada. La prima esplosione ha colpito un furgone per il trasporto di passeggeri, uccidendo 5 persone e ferendone altre 3, mentre un secondo ordigno è esploso mentre gli abitanti del luogo stavano trasferendo i corpi e i feriti nelle ambulanze. 2 le vittime. Nessun gruppo ancora ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. Nella regione però attivo uno dei gruppi talebani del Pakistan. Il primo ministro pakistano Sharif ha condannato l'attacco e ha dichiarato che il suo governo rimane determinato a sradicare il terrorismo. Islamabad accusa regolarmente l'Afghanistan di dare rifugio ai combattenti talebani e di essere responsabile della ripresa degli attacchi sul suo territorio. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 13.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.
4: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Chiesinuzzanese e Lucca Est in direzione Pisa. Un chilometro di coda invece in A12 a causa di un veicolo fermo in avaria tra Viareggio e Pisa Nord in direzione Rosignano. Un chilometro di coda anche sulla A15 ma a causa di lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, ancora per traffico intenso, code a tratti tra Montopoli Valdarno e il Bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Treni da oggi fino al 22 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incise e Rignano sull'Arno, alcuni regionali sulla linea Firenze e Chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Per mille per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per mille a Emergency. Info su emergency.it/5 per mille.

0: Nella giornata mondiale del rifugiato, l'ennesimo naufragio nel Mediterraneo, almeno 50 migranti morti erano partiti il 12 giugno dalla Libia per raggiungere l'Europa. L'appello di Mattarella: la comunità internazionale contribuisca alla solidarietà tra i popoli. Il cessate il fuoco non ferma i raid in Libano. L'esercito israeliano ha ucciso 16 libanesi da questa mattina, poche ore dopo aver annunciato la tregua concordata con gli Hezbollah. L'escalation rischia di far saltare ancora una volta i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Witkoff sarebbe in viaggio verso la Svizzera, ma nessuna notizia da parte iraniana. Israele intanto colpisce anche Gaza. Almeno 4 persone sono state uccise oggi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, morto in media un bambino al giorno. La destra di governo fa quadrato attorno a Giorgia Meloni dopo il duro attacco di Donald Trump. Palazzo Chigi annulla il viaggio negli Stati Uniti di Tajani e diserta le celebrazioni per la festa del 4 luglio. La presidente del Consiglio è però preoccupata: non credo finisca qui. Da oggi 8 città con il bollino rosso per il caldo estremo. Le temperature raggiungeranno i 38 gradi con notti tropicali. Per i meteorologi l'anomalia è la durata di questa ondata di calore, che proseguirà almeno fino a fine mese. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 13. Almeno 50 migranti sono morti nel naufragio di un'imbarcazione partita il 12 giugno dalla Libia per raggiungere l'Europa. Lo ha comunicato oggi Abrin, un gruppo di attivisti che osserva gli spostamenti dei migranti nella Libia orientale. Secondo l'associazione sono stati recuperati 11 corpi, mentre 40 persone risultano ancora disperse. La Guardia Costiera Libica e la Mezzaluna Rossa della città orientale di Tobruk hanno detto di aver recuperato alcuni corpi trasportati a riva dalla corrente. Oggi è la giornata mondiale del rifugiato. Il presidente della Repubblica Mattarella si è rivolto alla comunità internazionale chiedendo di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire alla solidarietà tra i popoli. Un appello che si scontra con quanto sta accadendo in Europa e Italia, a partire dal patto europeo sulle migrazioni e il Return Hub, strutture costruite in paesi terzi al di fuori dell'UE per detenere i migranti, di cui il governo italiano è capofila. Sullo stato del diritto di asilo in Europa ascoltiamo Gianfranco Schiavone dell'ASGI, l'associazione studi giuridici sull'immigrazione.
1: Lo stato del diritto d'asilo, devo dire, in Europa è uno stato catastrofico. L'Unione Europea nel corso degli ultimi anni ha sostanzialmente deciso di intraprendere una vera e propria guerra contro il diritto d'asilo, cercando di sterilizzarlo, di ridurre questo diritto ha un esercizio appunto minimo. È derivata solo l'ossessione della chiusura e il tentativo che parte proprio in questi giorni di applicare delle procedure accelerate prevalentemente alle frontiere esterne, finalizzate a esaminare le domande d'asilo in modo rapidissimo, con procedure sommarie, con una sostanziale impossibilità per le persone di difendere, di impugnare decisioni negative, perché i termini sono irragionevolmente brevi. E tutto questo sempre con l'immaginario politico di dimostrare che la maggior parte delle domande d'asilo sono infondate e che le persone verranno poi rimpatriate, ma questo non accadrà. Quello che invece accadrà è che semplicemente l'Europa si riempirà di centinaia di migliaia di persone allo sbando in tutti i paesi dell'Unione Europea, persone non rimpatriabili in nessun modo, né per ragioni giuridiche né per ragioni di fatto, e che invece avremmo dovuto proteggere ed integrare anche a beneficio dell'insieme degli Stati europei.
0: I colloqui tra Iran e Stati Uniti dovrebbero cominciare in Svizzera nei prossimi giorni, lo fanno sapere fonti pakistane, mentre secondo quanto riportato dai media statunitensi l'inviato di Trump, Steve Witkoff, sarebbe già in viaggio verso la Svizzera. Anche il ministro degli esteri iraniano dovrebbe partire nelle prossime ore, ma la situazione resta ancora molto instabile. Teheran infatti ha ribadito di essere pronto a far saltare tutto anche oggi se Washington mancasse di far rispettare il cessate il fuoco in Libano. Da ieri è teoricamente in vigore una tregua, un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, che dovrebbe riguardare anche il Libano del Sud, ma i raid aerei non sembrano essere sì, mai fermati. In queste ore in Libano 16 persone sono state uccise dai raid israeliani. L'esercito di Tel Aviv ha detto che i raid sono stati lanciati in risposta ai missili lanciati nella notte da Hezbollah. Il gruppo libanese ha detto oggi, parlando con Al Jazeera, che un cessate il fuoco senza ritiro di Israele dal territorio libanese non ha alcun senso. Netanyahu ha più volte ribadito che l'esercito non si ritirerà. Lorenzo Trombetta è giornalista, esperto di Medio Oriente.
2: Che cosa significa cessare il fuoco? E che mai Hezbollah dovrebbe interrompere l'attività di resistere a un nemico invasore quando lo stesso nemico, come è accaduto anche dopo il 17 aprile, continua con i suoi bulldozer, con le sue attività, a fare di quel territorio del sud del Libano quello che vuole? È un'attività di guerra quello di abbattere una casa o quello di distruggere un campo? È un'attività, beh, secondo il diritto internazionale sì, e quindi il diritto internazionale legittima anche l'attività di persone armate, in questo caso Hezbollah, che cercano di sparare contro chi in quel momento sta distruggendo una casa. Questo ha a che fare con quello che sta avvenendo. Trump può fare quello che gli pare, ma sul terreno gli attori forti locali rimangono. Israele e Hezbollah, noi e te, tra 2 o 3 anni continueremo a dirci le stesse cose. Grosso modo, le palline sul terreno con questo modo di fare rimarrà. Impossibile, Martina, pensare che da 2 o 3 anni gli Hezbollah si sono, diciamo, tranquillizzati e in Israele abbia vinto un governo di sinistra apparentemente aperto e inclusivo che voglia cambiare la dinamica. Quindi dove andiamo? Andiamo verso una radicalizzazione della violenza e del conflitto. Qui continueremo a parlare di un sud del Libano occupato, perché io non credo che Israele voglia ripassare al sud del Libano. Secondo me ci può essere una nuova occupazione decennale, come è avvenuto dal 78 in poi dal sud del Libano. Secondo me stiamo andando verso un'occupazione stabile israeliana nel sud del Libano, con un aumento della resistenza armata di Hezbollah, con quindi costi umani impressionanti e una radicalizzazione su tutti i fronti.
0: L'esercito israeliano ha bombardato questa mattina anche un condominio a Gaza City, uccidendo almeno 4 persone. Dall'accordo di cessate il fuoco dichiarato nell'ottobre dello scorso anno, più di 4.000 palestinesi sono stati uccisi o feriti. Martina Stefanoni.
3: Sono passati 8 mesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, 253 giorni. Da allora, 265 bambini sono stati uccisi, più di uno al giorno. Sono stati uccisi nelle loro tende, a scuola, mentre camminavano per la strada, mentre aspettavano un pezzo di pane, un sacco di farina o una bottiglia d'acqua. Sono stati uccisi mentre giocavano a calcio o mentre pescavano. Sono stati uccisi da soli o con i loro genitori. Sono stati uccisi da proiettili, droni e bombe, come quella che questa notte è stata lanciata da Israele su un condominio a Gaza City. Sono morti un papà con le sue 2 bambine. La mamma è stata ferita ed è morta oggi in ospedale. Si muore ogni giorno nella striscia di Gaza. Si muore anche per le malattie che non vengono curate. Si muore di stenti. Si muore perché gli aiuti umanitari non vengono fatti entrare liberamente, come dovrebbe essere. Si muore mentre si continua a chiamare ciò che succede cessate il fuoco. Sono più di 1.000 in totale le vittime di questi 8 mesi, oltre 3.000 i feriti, mentre l'esercito israeliano sta ampliando la propria area di occupazione. Se starnutisci vicino alla linea gialla, rischi di essere colpito da un proiettile, ha detto ieri il portavoce dell'UNICEF James Elder. La realtà dei fatti nella striscia ad oggi, 8 mesi dopo quel cessate il fuoco, rende senza senso anche solo valutarne la qualità e impone invece di analizzare la credibilità di definirlo tale.
0: La destra fa quadrato attorno a Giorgia Meloni dopo il duro attacco di Donald Trump. Palazzo Chigi ha annullato il viaggio previsto per oggi a Miami della ministro degli esteri italiani. L'altro appuntamento che verrà disertato dal governo è il ricevimento organizzato dall'ambasciata americana a Roma per il 4 luglio. La presidente del Consiglio è però preoccupata, non credo finisca qui. Avrebbe confidato ieri ai suoi collaboratori lasciando il Consiglio europeo. Il presidente Trump ha dimostrato in questi anni di essere imprevedibile. Cosa ci dobbiamo dunque aspettare nei confronti del governo italiano? L'abbiamo chiesto al giornalista e americanista Martino Mazzonis.
4: Allora, Trump senz'altro può cambiare idea e fare retromarcia non domani, ma tra qualche tempo, quando si tratterà di occuparsi di un'altra questione per la quale avrà bisogno della partnership dell'Europa, per cui potrebbe cambiare naturalmente idea, oppure questa sorta di tensione, diciamo, potrebbe rimanere. La verità è che siamo andati avanti e indietro, che sia Macron una volta, che sia Meloni un'altra, che sia Zelensky più di tutti, anche se, come dire, la questione in quel caso è molto diversa, però c'è un'oscillazione continua, o che sia anche Xi Jinping, che nel primo mandato era il male assoluto e adesso è un partner essenziale, un amico quasi, no? Cioè c'è questo aspetto qui, tutto dipende davvero e molto dalla contingenza, e tutto dipende anche molto invece in questo caso specifico dall'umore del presidente, no? Qui è evidente che siamo di fronte a un'uscita che non riguarda né Meloni né la foto né niente di tutto questo, ma qualcosa che ha dato fastidio a Trump su come gli incontri del G7 o l'incontro con Meloni è stato rappresentato sui social. Dopodiché la risposta anche del governo italiano, da una parte è normale che ci sia una risposta così, dall'altra è un po' ridicolo che Tajani annulli il viaggio, insomma non si fa gli offesi in diplomazia, gli offesi lo fa Trump, non lo fanno i diplomatici e non lo fanno i ministri degli esteri.
0: Da oggi e per tutto il fine settimana sono 8 le città con bollino rosso per il caldo estreme. Tra questo Milano, Bologna, Brescia, Firenze, Torino. Le temperature si spingeranno fino ai 38 gradi con notti tropicali dove non si scenderà sotto i 28 gradi. Il Ministero della Salute ha invitato i cittadini, soprattutto i più fragili, i bambini e gli anziani, a non uscire nelle ore più calde della giornata, tra le 11 e le 18, e ha attivato un numero verde, il 1500. L'anomalia di questa ondata di calore non è tanto le temperature massime che si raggiungeranno, ma la durata, come ci spiega Daniele Catberro della Società Meteorologica Italiana.
5: Un evento di caldo straordinario per intensità ma soprattutto per durata, nel senso che magari non verranno raggiunti sulle singole giornate degli estremi di temperatura da record, però ciò che renderà straordinaria questa onata di calore sarà soprattutto la sua persistenza, quindi diversi giorni consecutivi con temperature diffusamente tra 35 e 38 gradi in Pianura Padana, quindi da oggi e poi ancora più domani fino almeno a metà della prossima settimana, ma anche in seguito, seppure con una lieve pressione, farà pur sempre molto caldo, per cui diciamo che tutta la terza decade di giugno sarà caratterizzata da un caldo molto intenso, con anomalie rispetto alla norma marcate più al nord che al sud. Farà ben inteso caldo in tutta Italia, però in proporzione, cioè rispetto alla norma, questa onata di caldo sarà più appariscente al nord che al sud Italia.
0: 5 ore, 3 discorsi, 2 città. Papa Leone visita per la prima volta da pontefice il nord Italia. Nel primo pomeriggio è atteso infatti a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Prevost nella sua visita in Lombardia dedicherà un momento anche ai migranti, quelli di ieri, ovvero gli italiani che lasciavano il paese con una valigia di cartone, i migranti di oggi. Leone incontrerà la comunità sudamericana, tra loro i peruviani, ai quali il pontefice è particolarmente legato anche perché ha vissuto come missionario 20 anni nel paese latinoamericano che dovrebbe visitare a novembre di quest'anno. In Albania non si fermano le manifestazioni contro il governo di Edi Rama, scatenate da un progetto per la costruzione di un resort di lusso del genero di Trump e Jared Kushner in un'area protetta. Anche questa sera, per il 21esimo giorno consecutivo, decine di migliaia di persone scenderanno in piazza. Dayton Begay, consigliere comunale di Bologna di origini albanesi, è appena tornato dall'Albania.
6: Un'atmosfera di assoluta determinazione e convinzione di potercela fare, cioè di ottenere il risultato di far dimettere Rama, che poi è lo slogan più importante del movimento, Rama Dorece, Rama di missioni.
3: Le proteste sono partite contro questo progetto di costruzione di questo resort di lusso di Jared Kushner, però sono ormai andate molto oltre.
6: Questo scoperchiato tutto il malcontento che covava comunque da tempo e anche l'accumulo delle lotte sociali che ci sono stati in questi anni, quindi è una protesta contro l'intero sistema, contro Rama, contro Berisha, contro gli oligarchi albanesi e anche gli oligarchi esteri che mettono le mani, no? sul patrimonio albanese, contro la corruzione. E sicuramente il movimento più importante dopo la caduta del regime di Enver Hoxha, stiamo parlando comunque di un paese di 2.700.000 abitanti, quindi quando scendono in piazza 150.000 persone, significa che è davvero una cosa di massa.
3: Stasera ci sarà un'altra manifestazione, come tutti i giorni stanno arrivando albanesi un po' da tutto il mondo.
6: C'è stata una chiamata come per sabato scorso internazionale, questa volta ci sono state carovane che sono partite a diversi punti dell'Europa, centinaia di automobili. Quella di stasera sicuramente sarà una protesta molto grossa, di massa, e anche risposta a tutti gli attacchi che Adirama in queste ore sta muovendo, perché Adirama sta continuando ad attaccare il movimento.
0: Martina Stefanoni e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30, buon pomeriggio e buon ascolto.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A12 rallentamenti tra Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione sud. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Code a tratti a causa del traffico intenso invece sulla statale 1 Aurelia tra Rosignano e Cecina Nord in direzione sud. Treni da oggi fino al 22 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incise e Rignano sull'Arno. Alcuni regionali sulla linea Firenze e Chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Meteo. Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: in home in the dark.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia in direzione Bologna. Spostandoci sulla A12 si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
7: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: 15:30 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie. L'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz proprio pochi minuti fa. Il motivo sono le violazioni dell'accordo con gli Stati Uniti per i raid di Israele in Libano. Proprio i raid sul paese avevano fatto saltare i colloqui tra i delegati in presenza in Svizzera per l'avvio della fase 2 dei negoziati. L'incontro avrebbe dovuto svolgersi, forse dovremmo dire ora, nei prossimi giorni. Secondo Axios, l'inviato della Casa Bianca Witkoff sarebbe al momento in viaggio. Intanto i negoziatori di Pakistan e Qatar, principali paesi mediatori, stanno tenendo in queste ore una serie di incontri in Svizzera, Iran ed Egitto, volti ad evitare un ulteriore rinvio.
1: E proprio in Libano, nonostante il cessate il fuoco concordato ieri da Israele ed Hezbollah, oggi ci sono stati nuovi attacchi e almeno 22 morti. I raid israeliani hanno colpito i distretti di Nabatieh e Tiro nel sud del paese, la valle della Bekaa nel Libano orientale. La maggior parte delle vittime, 16, si è concentrata su Nabatieh. L'esercito di Tel Aviv ha detto che gli attacchi sono stati lanciati in risposta ai missili lanciati a sua volta nella notte da Hezbollah. La milizia libanese vicina a Teheran ha detto oggi ad Al Jazeera che un cessate il fuoco senza il ritiro di Israele dal territorio libanese però non ha alcun senso.
0: Trump di nuovo contro Meloni. Il presidente statunitense ha ribadito e dettagliato le dichiarazioni pronunciate ieri contro la presidente del Consiglio italiana. In un post su Truth ha nuovamente sostenuto che Meloni gli abbia chiesto non una ma molte volte di fare una foto insieme, ha poi spiegato di essere molto contrariato dalla mancata concessione delle basi statunitensi sul suolo italiano per le operazioni in Iran. Nonostante, scrive Trump, gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla difesa dell'Italia e degli altri cosiddetti alleati della NATO, una cifra esorbitante che non corrisponde al vero. Infine, l'insinuazione sulle motivazioni di Meloni, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare ad essere mia amica per fare risalire i suoi numeri, ha scritto il presidente statunitense, ma per me è un no grazie.
1: La moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, Begoña Gómez, è stata rinviata a giudizio. La decisione del giudice e strutture di Madrid è arrivata oggi dopo l'udienza preliminare che si è svolta lunedì. 4 in totale i capi di accusa contro Gómez: traffico di influenze e corruzione, appropriazione indebita e appropriazione indebita di fondi pubblici, tutti reati legati alla gestione di Gómez di una cattedra universitaria a Madrid.
0: Un detenuto di 30 anni è morto questa mattina nel carcere di Modena. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento, ma si sa che il detenuto, condannato per furto ad appena un mese dalla fine della pena, aveva già tentato varie volte il suicidio. Ieri, sempre nel carcere di Modena, un altro detenuto era stato portato in ospedale perché per protesta si era provocato dei profondi tagli ad un braccio.
1: Oggi Papa Leone in Lombardia in visita pastorale, poco fa è arrivato a Pavia. Tra le prime tappe prima della visita alla tomba di Agostino, fondatore dell'ordine del pontefice, c'è il CNAO, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. Prevost incontrerà quindi i fedeli alle 17:30 in piazza Vittoria Leone. Subito dopo Pavia, Leone andrà a Sant'Angelo Lodigiano per rendere omaggio a Santa Caterina Cabrini, patrona dei migranti.
0: Inizierà tra poco meno di un'ora a Roma il Pride 2026. La vigilia è stata segnata da polemiche perché la piattaforma della giornata stilata dagli organizzatori include, tra molte altre cose, una condanna del genocidio in Palestina e non è consentito a chi non la sottoscrive partecipare con un carro alla parade, il che ha sollevato critiche anche per la possibile esclusione dell'associazione ebraica LGBTQ Keshet. Alla fine la mediazione vedrà Keshet sfilare con uno spezzone autonomo ma senza carro. Consideriamo questo accordo una vittoria del Pride dei valori che esso rappresenta, ha commentato l'associazione. E manifestazioni del Pride si svolgono oggi anche a Modena, Palermo, Rovigo, Treviso e Varese e in molte città del mondo, compreso a Kiev. Le 15:35 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 17:30, buon ascolto.
2: Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Monte San Savino e Arezzo. Si ricorda che dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze-Campo di Marte. Per i possessori di titolo di viaggio ferroviario valido sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze Campo di Marte verso il centro e viceversa. Ulteriori info sui siti istituzionali di Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana e sul sito del gestore. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Yaigara dei Société 25.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sette 30 minuti, Popolare Network, buonasera, le notizie. Dopo una giornata di escalation su indicazione del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della difesa Israel Katz, in coordinamento con gli Stati Uniti, l'IDF, cioè l'esercito israeliano, ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano. Lo riferisce il canale Channel 12 israeliano proprio in questi minuti, e domani dovrebbe invece tenersi a questo punto l'incontro delle delegazioni di Stati Uniti e Iran in Svizzera. Lo ha confermato anche poco fa il Pakistan, dopo la conferma da parte di Teheran che i suoi diplomatici ci saranno, solo però per chiedere a Washington che venga rispettato il memorandum. Poco prima l'Iran aveva annunciato una nuova chiusura dello stretto di Hormuz dovuta ai pesanti raid israeliani sul Libano degli ultimi giorni, che avevano già fatto slittare i colloqui per la fase 2 dei negoziati inizialmente previsti per ieri.
3: In Libano hanno superato quota 4.000 le vittime nei raid israeliani che colpiscono il paese da marzo scorso. Solo oggi le persone uccise sono 32. Gli attacchi hanno colpito i distretti di Nabatie e Tiro nel sud del paese, la valle della Bekaa nel Libano orientale.
2: E tra le vittime dei raid israeliani sul sud del Libano di oggi c'è anche la nota ecologista libanese Mona Khalil, da decenni in prima linea nella difesa delle tartarughe marine e del loro habitat. Julien Jaissati, direttore dei programmi di Greenpeace Medio Oriente e Nord Africa, ha detto che Khalil aveva dedicato decenni alla protezione della costa di Mansouri. La sua morte, oltre che per la famiglia e la sua comunità, è una grande perdita, ha commentato per il movimento ambientalista in Libano e in tutta la regione.
3: Prosegue lo scambio a distanza tra Meloni e Donald Trump. Dopo che quest'ultimo nel primo pomeriggio aveva ribadito come fosse stata Meloni a chiedergli più volte una foto insieme per accrescere i suoi consensi in calo, così ha sostenuto, la presidente del Consiglio italiano ha nuovamente risposto. I miei consensi non ti riguardano, ha scritto sui social. Quanto all'uso delle basi sul suolo italiano, basi chiaramente militari, esistono accordi che non possono essere violati. Meloni ha anche scritto che questa sarà l'ultima risposta a Trump. Non tornerò sull'argomento perché credo ancora nell'unità dell'Occidente e non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito.
2: Oltre 30 carri e decine di migliaia di persone hanno iniziato la loro sfilata per il Roma Pride da Piazza Repubblica fino alle Terme di Caracalla. La Repubblica è di chi la abita, lo striscione in testa al corteo, in prima fila c'è anche il sindaco Roberto Gualtieri con la fascia tricolore. Manifestazioni del Pride si svolgono oggi anche in altre città italiane, Modena, Palermo, Rovigo, Treviso e Varese, e anche in molte altre città del mondo, compreso a Kiev.
3: Sono figlio di lavoratori immigrati dall'Italia, i miei genitori hanno lavorato duramente per il nostro futuro e da loro ho imparato a combattere. Così oggi pomeriggio a Potsdam Luigi Pantisano ha iniziato il suo discorso di candidatura alla presidenza del partito di sinistra della Linke. Il voto si svolgerà entro stasera. Mettiamo i temi dei lavoratori al centro del nostro programma, ha detto Pantisano alla platea. È spaventoso che l'AFD sfiori il 30%, ma noi possiamo fermarli e li fermeremo.
2: In Bolivia il presidente Rodrigo Paz ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il paese e ordinato all'esercito di intervenire dopo più di 6 settimane di proteste e blocchi stradali. L'annuncio arriva poche ore dopo la firma di un accordo col principale sindacato del paese, la COB, che ha annunciato la revoca delle misure di pressione. Decisione del governo è stata tuttavia respinta da diverse altre organizzazioni, dal sindacato dei contadini Tupac Katari a quello dei cocaleros vicino a Evo Morales e dalle organizzazioni indigeniste, che hanno detto che le proteste continueranno finché non si dimetterà il presidente Paz. 17:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima è il giornale radio alle 19:30, grazie intanto per l'ascolto, a più tardi.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Mauro Ciutini e da Firenze Smart. Nuovo aggiornamento, apriamo con la 1 in direzione nord, un veicolo è fermo tra Valdarno e Incisa Reggello. In direzione Bologna, sulla variante, ci sono rallentamenti per un incidente tra Barberino di Mugello e la Galleria Santa Lucia all'altezza di Aglio. Passiamo alla 11, direzione Pisa, un veicolo fermo tra Prato Ovest e Pistoia. Chiudiamo con i treni, vi ricordo che per chi possiede un biglietto valido sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze Campo di Marte verso il centro. Le fermate previste sono Libertà, Parterre per la linea T2 della tranvia e Fortezza per la linea T1 con circolazione gratuita dalla Manni stazione. Lo stesso tragitto sarà valido anche in senso inverso. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

help and self-aware, self-made millionaire.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati ancora, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Criticità in A1 in direzione Roma, il traffico è bloccato a causa di un incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello, mentre in direzione Bologna c'è un veicolo fermo tra Canenzano e il bivio con la variante di Varico. Passiamo alla Firenze e Pisa-Livorno in direzione Firenze, massima attenzione, pedoni sulla carreggiata in diversi tratti, il primo tra il bivio con la 12 e l'interporto Toscano Ovest e poi tra l'interporto Toscano Ovest e l'interporto Toscano Est, sempre in direzione Firenze. Per quanto riguarda i treni, vi ricordo che dal 5 al 10 luglio la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Campo di Marte e le stazioni di Rifredi e Santa Maria Novella. Tutti i dettagli, gli orari completi, consultabili sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metropolitana. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Yaigara dei Société 25.

0: Il disco promotion della settimana è Yaigara dei Société 25. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember, tutti i giorni dalle 20 alle 22 su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

so pick me up. Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Scratch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Scratch the Night. Let's groove.

0: Siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Stretch the Night. Io sono Vibe e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 22, sempre qui su Radio 3 Network.
1: Stretch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Stretch the Night.
2: Va ora in onda Boris in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali.
3: Buonasera e ben sintonizzati su Radio 3 Network. Io sono Graziano Borri e questa è Boris in the Air, un programma musicale all'insegna della musica funky, disco and funky town. Una selezione musicale interamente mixata con i vinili originali. Old school. Buon ascolto sempre e naturalmente su Radio 3 Network.

0: Ebbene amici, siamo giunti al termine di questa puntata di Burris in the Air. Spero di aver accarezzato le vostre emozioni. L'appuntamento è per sabato prossimo alle ore 22.30 con la Funky Disco Town di Radio 3 Network. Un saluto da Graziano Borri e un buon fine settimana pieno di emozioni.
1: Burris in the Air, la Funky Disco Town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali. Ogni sabato alle 22.30. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

progressiva ogni sabato notte su Radio 3 Network, ore 22. Progressiva. Progressiva.